red samurai. Hey, red samurai. Hey, red samurai. Hey, red samurai. Hey, red samurai. Hey, red samurai. Hey, red samurai. Hey, red samurai. Hey, red samurai.